Un'altra sigaretta con malinconia. Leggo un libro e forse poi pian piano mi addormento, sperando che il nuovo giorno spazzi via tutta

oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porto voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

vittorie. E dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mira me già

0: sei. Floridante partì.
1: Cedei il comando e partir ciò volevo. Fu vostra moglie la sua dimora. Te, se chi arriverti...

0: frecce d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: Signor, prendo lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta!

0: son giunte. E vive in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrastare.

Io t'amo qual padre, no, ma qual più fido amante, sposa d'oronte sul

volta resta, figlia d'orotte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono

Penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attenda.

ormai tutta silenzio e alta notte. Tu solo fine armata scorta fonde col floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mia guardia.

faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta mor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: mal buona sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa
1: farmel sentir più presto.
0: E senza forza apre.

0: alto dorme, a testar la vada sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni passi e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Corretta, amore, dai,
0: soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: marito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io batto.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri noi di scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: ufficio i sensi. Nome, che aspetto d'ora!
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
2: Odi,

tra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: deve tenacemi il catene.
1: Prima di te voglio onore la morte a Dio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardi e costei da me tenete. Tu a questa morte o floridante.

0: cucina, chi resiste a nocrarmi?
1: Persini, son tradito!
2: Con l'ave, con il brando, spirito e l'anima di
3: poco! Oh, nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò ribelle!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Oggi verrò si eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e regni su terzo!

tutto per te, e vise lo cor, tutto, tutto, tutto per te, e vise lo cor.